E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Grafene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possono seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

metaverso, in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti nel settore e creati il Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino una

avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.

dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta, e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.

1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni.

escursioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

dietro le storie della musica. Oggi a Behind parliamo di un'icona assoluta degli anni Ottanta. Un ragazzo semplice, ma con una voce capace di trasformarsi in mille modi e di regalarci altrettante hit indimenticabili. Questo è George Michael. È il 1990, George è all'apice della sua carriera, dopo il successo mondiale con gli Wham, in coppia con Andrew Ridgely, e il trionfo solista di Faith sembra avere tutto. Eppure, qualcosa lo rende irrequieto. È stanco. Stanco di essere una macchina da hit, stanco dell'immagine costruita intorno a lui, il giubbotto di pelle e la barba perfetta da sex symbol. George Michael non si riconosce più in quel personaggio. Quando inizia a lavorare al suo secondo album solista, Listen Without Your Prejudice, volume 1, ha un obiettivo preciso:

dimostrare al mondo che la sua musica vale più del suo aspetto da rockstar. Nasce così una delle sue canzoni più iconiche, Freedom 19, un brano funk energico con un testo che è un vero e proprio manifesto di indipendenza. Dice: I don't belong to you and you don't belong to me. Non appartengo più a nessuno, né alla casa discografica, né all'industria musicale, né tantomeno al pubblico che mi vuole sempre me stesso. E quindi, se la canzone è una dichiarazione di intenti, il videoclip lo è ancora di più. È una rivoluzione, sì, perché George Michael decide di non apparire. È una scelta coraggiosa per chi fino a quel momento aveva costruito la sua fama anche sulla propria immagine. Ma al suo posto, 5 top model tra le più famose del mondo in quel momento. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Tatiana Pettis, fino a Christy Turlington. In più, a dirigere il videoclip dietro la macchina da presa, un giovane regista, ma destinato a diventare leggenda, David Fincher, futuro autore di Fight Club e Seven. Il video è elegante, è sofisticato, è quasi tutto girato in bianco e nero, e al suo interno contiene gesti fortissimi. Gli oggetti simbolo dell'era di Faith vengono infatti distrutti. Il jukebox che esplode, la chitarra che si frantuma e il celebre chiodo di pelle nera che prende fuoco. Insomma, un modo potente per dire: quel George Michael non esiste più. Negli anni Freedom 19 è stata poi reinterpretata da tanti artisti, tra cui Robbie Williams, che la scelse non a caso come colonna sonora della sua liberazione dai Thug Death. Oggi Freedom è molto più di una canzone, è un inno alla libertà personale. Il momento in cui George Michael ha smesso di essere una pop star da copertina per diventare un vero artista con qualcosa di profondo da dire. E lo ha fatto senza polemiche, senza

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
2: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: È morta la bambina di 1 anno e mezzo, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Pronti ad affrontare il weekend? Ebbene sì, questa è la puntata di venerdì. Buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo sul DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia Romagna e una porzione del Piemonte. Benvenuti su Studio Radio e anche a tutti quelli che ci ascoltano dal resto d'Italia attraverso il web, il nostro sito ufficiale www.studioradio.it. info@studioradio.it invece è la nostra mail 339-633-0800, il nostro contatto telefonico, se non che numero di WhatsApp, scusate, per i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre comunicazioni particolari. Scriveteci numerosi anche questa mattina. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Abbiamo 60 minuti a disposizione per sviluppare, come di solito facciamo dal lunedì al venerdì in questa striscia di un'ora, tanti argomenti: informazione, attualità, curiosità, notizie dall'Italia e dal mondo, con una bellissima colonna sonora che sono i nostri grandi classici. Partiamo subito con uno di questi. Ecco dunque arrivare il primo brano di questa mattina.
3: In the morning con Tony Marano.

0: ecco arrivare, dopo la prima canzone della mattinata, anche la prima notizia che arriva fresca fresca dalla nostra redazione. E parliamo di Alexander Dobat, che era un esploratore straordinario, la cui vita era definita dalla resistenza e da una curiosità senza paura. Completò, pensate, 3 attraversamenti in kayak in solitaria dell'Oceano Atlantico, ognuno dei quali copriva circa 5.400 km. Sorprendentemente, concluse il suo ultimo viaggio transatlantico nel 2017 all'età di 70 anni, dimostrando che i limiti fisici sono spesso più mentali che biologici. Nel corso della sua carriera, Dobat ottenne 10 titoli del Guinness World Records, inclusi i riconoscimenti per il viaggio più lungo in acque aperte in kayak. La sua passione per l'avventura andava oltre il mare. Effettuò 14 lanci con il paracadute e accumulò circa 250 ore di volo in aliante, cercando costantemente nuovi orizzonti. Nel 2021 Dobat morì mentre scalava il monte Kilimanjaro. I rapporti indicano che si spense serenamente dopo aver raggiunto la vetta. La sua vita rimane una potente testimonianza di coraggio, resilienza e della convinzione che l'età non è una barriera per risultati veramente straordinari.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

Vi raccontiamo questa mattina una storia straordinaria, come solo noi di In The Morning sappiamo fare. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. E così a 82 anni un nonno ha commosso il mondo intero dopo aver visto il mare per la prima volta in vita sua. In un video diventato virale grazie a sua figlia Anna Jenit Toborda si vede come quest'uomo torni bambino quando sente le onde sui piedi. Dopo decenni di lavoro e sacrifici, questo papà è finalmente arrivato a conoscere l'immensità dell'oceano, regalandoci un'immagine che spezza il cuore dalla felicità. Vederlo sorridere all'orizzonte ci ricorda che lo stupore non ha età e che i doni più semplici sono quelli che lasciano il segno più profondo nell'anima. Questo è un promemoria, che c'è sempre tempo per una prima volta, non importa.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

giustamente mi viene fatto notare dalla regia che noi le storie le raccontiamo, non le possiamo vedere per immagini come può avvenire spesso in televisione, sui tablet, sui telefonini, sui social. Noi raccontiamo le storie, lavoriamo anche molto spesso di immaginazione per potervi fare riflettere con la vostra libera fantasia. E questa mattina vi voglio parlare della sindrome di Peter Pan, descritta dallo psicologo Jeffrey Jensen Arnett, che starebbe provocando un fenomeno in crescita: l'adolescenza prolungata, in cui molti giovani adulti evitano le responsabilità sia per scelta che per mancanza di alternative, rimandando il momento di farsi carico della propria vita. Jensen inoltre spiega che fattori come l'aumento del costo della vita, la formazione prolungata e i cambiamenti nel mercato del lavoro rinviano a traguardi come diventare indipendenti, ottenere stabilità lavorativa o persino formare una famiglia. Ma non è tutto, la gratificazione immediata sta facendo sì che i desideri individuali pesino più degli impegni condivisi. Questo può generare un vuoto esistenziale, conseguenze sociali se meno persone si assumono responsabilità collettive.

bene, come si diceva poc'anzi, non utilizziamo le immagini noi della radio tradizionale classica, che non ci avvaliamo nemmeno della radiovisione, che è così molto attuale, perché la radio così deve essere priva di immagini, perché le immagini, raccontando le nostre storie alla radio, le facciamo immaginare a chi ci ascolta. Ed ora vi voglio raccontare del viaggio di Shuna, un'opera poco conosciuta di Hayao Miyazaki, un fumettista, disegnatore, che è stata per anni considerata una delle sue storie più personali, anche se il suo stile e la sua narrativa hanno ispirato direttamente film come La principessa Mononoke, questo racconto non ha mai avuto un adattamento ufficiale al cinema, in parte perché il suo stile poco vistoso per l'industria dall'epoca lo ha lasciato fuori dai piani commerciali. Pubblicato originariamente come romanzo illustrato nell'83, la storia è ispirata a una leggenda tibetana su un principe e un regno sprofondato nella miseria. Anche così, molti fan la considerano un film mai realizzato all'interno dell'universo creativo di Miyazaki. E non è tutto. Lo stesso regista ha affermato: ho sempre sognato di adattare questa leggenda al formato animato.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la

e a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel lontanissimo oramai 1998 il canale statale cileno riportò l'avvistamento di un oggetto gigantesco che fu visto da diverse parti del paese. Le persone che lo videro affermarono che aveva l'aspetto di una nave madre e che a quanto pare avrebbe provocato alterazioni nelle coltivazioni marine. Un anno più tardi un altro reportage parlò di due immagini molto particolari catturate dal satellite GEOS 8 nel 1992 e nel 1996. In queste immagini si poteva vedere un oggetto volante di oltre 400 km sopra il Sud America che viaggiava a una velocità di 3 km al secondo. Una cosa pazzesca. Le immagini sarebbero state eliminate dagli Stati Uniti, ma nel telegiornale spiegarono che scienziati del paese riuscirono a salvare il registro e a studiarlo. Anche se la sua origine non fu mai confermata, questi casi continuano a essere ricordati da alcuni, ma non esistono fonti ufficiali che lo confermino.

questa mattina vi voglio fare una domanda da 100 milioni di dollari. Avete mai visto delle cipolle con le macchie nere? Io sì, diverse volte. Secondo degli studi di microbiologia degli alimenti, alcune macchie scure in ortaggi come la cipolla possono essere dovute alla crescita, pensate, di funghi come Aspergillus niger, che si sviluppa in ambienti umidi. Probabilmente perché abbiamo conservato queste cipolle proprio in ambienti umidi. Anche se in piccole quantità di solito non rappresenta comunque un rischio grave per le persone sane, la sua presenza indica un deterioramento dell'alimento in tutti i casi. In persone con sistema immunitario indebolito oppure allergie, per esempio, l'esposizione potrebbe causare disturbi respiratori o reazioni avverse. Ma non spaventatevi, per questo motivo gli esperti raccomandano di evitare di consumare cipolle con macchie nere visibili, oppure, meglio ancora, di rimuovere completamente le parti interessate.

nel 2025 da esperti del settore e condotto dall'Università dell'Illinois, si è scoperto che il legame emotivo con un ex partner non scompare rapidamente. In media servono 4 anni perché si riduca della metà e può volerci fino a 8 anni o più perché scompaia del tutto. La ricerca condotta dagli psicologi Chris Fraley e Jia Chong si è basata su più di 300 persone e ha mostrato che anche quando si iniziano nuove relazioni l'attaccamento all'ex può continuare a essere presente. Fattori come il mantenere il contatto, avere uno stile di attaccamento ansioso possono prolungare questo legame addirittura per anni, pensate un po'. In alcuni casi i ricercatori avvertono che questi legami emotivi non scompaiono mai del tutto, il che spiegherebbe perché certe relazioni continuano a segnare le persone per gran parte della loro vita.

Salutiamo Simona da Vercelli che ci ha contattato questa mattina al 339-633-0800. Per te, Simona, questa canzone. Grazie per averci scelti e per essere ogni mattina tra i nostri ascoltatori. Si chiude con questo brano, infatti, l'appuntamento di stamane di In the Morning. Torneremo questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente in diretta. Concedeteci il riposo meritato del fine settimana. Lunedì mattina a partire dalle ore 7. Prima parte con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano. È tutto veramente, vi ricordo, nel pomeriggio alle ore 14 Disco Party. Vi accompagnerò in un nuovo viaggio tra le discoteche più belle, più grandi degli anni 70, le discoteche americane, quelle che nessuno si può dimenticare, con la musica che veniva ballata in questi locali. Poi alle ore 16 ci sarà naturalmente Maurizio Rossi con una nuova puntata di Radio Web, il mondo di internet alla radio. Gran finale questa sera alle ore 20 con Marco Reverberi e la replica di Disco City Live, un nuovo viaggio tra grandi classici e motivi, perché no, più o meno inediti dell'epoca degli anni 70, tra brani disco, funky, soul, jazzy, electro, afro. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vin-

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
2: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
1: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
1: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: C'è stata un'epoca in cui una canzone non finiva nelle cuffie. Aveva bisogno di un luogo, di un volto, di una stanza illuminata male alle 2 di notte, sintonizzati su MTV. C'è stata un'epoca in cui aspettare un videoclip era parte della musica stessa. Noi ce lo ricordiamo bene. Accendevi la televisione senza sapere davvero cosa sarebbe arrivato. MTV non era Netflix, non sceglievi, aspettavi. E proprio quell'attesa trasformava tutto in un evento. Quando partivano i video che amavi, magari Smell Like Teen Spirits o Virtual Insanity, magari Vogue, succedeva qualcosa di collettivo. Il giorno dopo tutti avevano visto la stessa cosa, gli stessi movimenti, gli stessi vestiti, le stesse immagini.

Il videoclip non era un contenuto accessorio, era il modo in cui una canzone diventava cultura. Negli anni 90 le case discografiche investivano nei video, cifre che oggi sembrano folli. Pensate che nel 1995 Michael e Janet Jackson spesero 7 milioni di dollari per un video dal titolo Scream, Guinness dei primati. E Madonna non fu da meno, ne investì 5 per Bad Time Stories. Nel 2002 altri 6 milioni per Die Another Day. Perché? Perché i videoclip vendevano sogni e soprattutto vendevano dischi. Il video musicale era pubblicità, sì, ma di quella potentissima. Era il trailer di una identità. Ti faceva desiderare un artista prima ancora di vedere il disco sul mercato. Poi qualcosa si ruppe. Arrivò Napster, poi il download illegale, poi l'iPod, infine YouTube e TikTok. E ogni volta cambia un pezzo del rapporto tra musica e immagini. Quando l'industria musicale perde i soldi dei CD, taglia tutto ciò che non produce guadagni diretti. E il videoclip in fondo non aveva mai dato guadagno davvero. Serviva a spingere il disco, sì, ma se il disco non esiste più, perché spendere milioni in video? Il regista Dave Meyers, pensate, uno dei più importanti all'epoca, nel 2000 girava ben 41 videoclip in un anno. Nel 2006 ne aveva girati soltanto 6. Non perché fosse diventato meno bravo, ma perché il mondo era cambiato e all'inizio sembrava che YouTube potesse salvare tutto. Anzi, finalmente i video erano disponibili sempre, ovunque. Però c'era una differenza enorme. Su MTV il videoclip lo aspettavi, su YouTube ovviamente te lo cercavi tu. Sembra una sfumatura, ma in realtà cambia tutto. L'attesa crea desiderio, l'algoritmo crea consumo. Prima un videoclip interrompeva la giornata, adesso accompagna distrattamente lo scrolling. E la generazione Z questa differenza la sente poco, perché loro non sono cresciuti dentro a un altro ecosistema. Oggi la maggior parte delle canzoni si scopre attraverso TikTok, Reel, meme, montaggi video di altri utenti. Insomma, la musica arriva prima del videoclip. Anzi, spesso il videoclip non serve proprio. Ed è qui il paradosso più interessante. I ragazzi di oggi guardano più video di qualsiasi generazione precedente, ma quasi nessun video musicale completo. Guardano contenuti con la musica dentro, non più la musica trasformata in contenuto. Per noi millennial, invece, le due cose coincidevano. Capire una canzone significava anche vedere quelle immagini. Il pavimento che si muove sotto Jamiroquai, Kurt Cobain che urla in una palestra sporca, Missy Elliott dentro un sacco nero gonfiabile o gli OK Go su Tapirulan. La musica aveva un corpo visivo preciso. Oggi invece i video culturalmente importanti sono frammenti, clip di 10 secondi, template, meme, loop, non opere intere, pezzi di opere che sopravvivono separati però dal resto. E forse non è peggio, è semplicemente un altro modo di vivere la musica. Però ogni tanto viene da chiederselo davvero cosa abbiamo perso quando abbiamo smesso di aspettare.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del Tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
2: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
2: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghe.

L'alta pressione è ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabile con presenza al Monte, Liguria e Appennini. La località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
2: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
2: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
2: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software Autotune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano

Leave di Cher, trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talkbox. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama trap. La trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte, i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetri Big Mac e Terry Southwest, T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery. Yeah.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
1: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
2: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
1: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: gli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22,

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
1: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
2: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
1: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
2: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
1: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Ducati WR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo che cazzo fai? E ho cantato io. È lì che ho cominciato a cantare, perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa, perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni, da una parte Zucchero appunto e dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlier e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinante. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo che sta interessando la macchia mediterranea ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
2: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, Disco, Funk, and much more.

0: pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Remember the disco days with Disco Party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco
0: City Live.
1: Disco Party.
2: The best disco classics ever.

0: disco party. Sono le 14:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
1: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
2: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
1: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linet.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Disco party. Back in the groove.

0: disco party.
1: Of real disco.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
1: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
2: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
1: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante. Ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro, oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda, che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia, consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal Garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.

grande musica e questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo, signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello del alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'assunzione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.

Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi. Stop!

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
2: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
2: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le 2 Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le 2 Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite, le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola, costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito, che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
2: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
1: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi mondiali.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
1: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che secondo i primi accertamenti non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
2: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
1: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot.
0: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio. Enjoy the music.

certe canzoni non spiegano l'amore, lo smontano. E in Italia forse nessuno lo ha fatto meglio di Franco Califano. Aveva scritto per tutti, per Mina, per Ornella Vanoni, per Mia Martini. Mille parole messe in bocca agli altri. Poi a un certo punto decide di scrivere la verità su se stesso. E quella verità la chiama "Tutto il resto è noia". Il Califfo era questo, un uomo che stava sempre a metà tra poesia e cronaca nera, arrestato più volte, assolto sempre, amico di boss, giocatori, attrici, nottambuli, uno che poteva passare dalla terrazza di una diva al tavolo fumoso di un night romano senza cambiare tono di voce. Lo chiamavano il Pasolini della canzone perché guardava l'umanità senza trucco, senza morale, senza consolazione. E quando nel 1976 esce l'album Tutto il resto è noia, già dalla copertina capisci che non sarà una canzone d'amore come le altre. C'è un bambino, si chiama Eros Turatello ed è figlio del boss della mala milanese Francis Turatello, amico stretto del Califfo. È una copertina che sembra dire: qui dentro non troverete favole, qui dentro c'è la strada. E infatti la canzone non parla della fine dell'amore, parla della sua trasformazione, di quel momento che nessuno racconta mai. All'inizio è un'esplosione, dice Califano, l'incontro, il desiderio, le mani addosso, la notte che sembra infinita, però poi arriva la vita vera. I silenzi della sera, le feste inventate per non pensare, le nuvole color grigio e soprattutto arriva quella frase: l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Brutta copia, due parole devastanti, più feroci di un tradimento, perché non accusano nessuno. Non c'è cattiveria, non c'è rabbia, c'è lucidità. Califano dice una cosa che quasi tutti hanno pensato almeno una volta, ma che in pochi hanno il coraggio di ammettere: l'amore non sempre finisce con un urlo, a volte si spegne lentamente, si abitua. Si siede, prende le pantofole e smette di guardare avanti. E lì nasce la differenza che Califano aveva capito benissimo. Le donne spesso sperano che quell'amore si rialzi ancora. Gli uomini invece molte volte capiscono subito che si è seduto per sempre. Per questo, Tutto il resto è noia non è una canzone cinica, è una confessione. È il momento esatto in cui il romanticismo italiano perde l'illusione dell'eterno e scopre la stanchezza dei sentimenti. E forse è proprio per questo che dopo quasi 50 anni continua a far male come la prima volta. Sì.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies. Disco City
2: Live. Ma no, dai, no, non è così, no, non è così, è che noi mercoledì sera ci sentiamo giusto perché ci piace la nostra musica, perché ci piace ascoltare la roba buona. Cosa vuoi? Ascoltare la roba buona, sia chiaro, eh? Quindi, benvenuti all'appuntamento di questa sera, in questo mercoledì 27 di maggio al Disco City Live. Grazie, grazie. Prendete posto nel nostro amato salottino musicale. Grazie agli amici che sono collegati con Studio Radio, agli amici che sono collegati con Radio Silver, a tutti quelli che prenderanno parte mano a mano, arriveranno nel corso dell'appuntamento di questa sera, che vi ricordo sarà poi replicato dopodomani, venerdì, ma alle ore 20 su Studio Radio. Non dimenticate anche la playlist, che sarà pubblicato come sempre al termine dell'appuntamento di questa sera sull'apposita pagina www.discocity.it. Detto questo, stasera ci occupiamo di Jazzy on the Floor. Oh, una cosa interessante, perché sì, da ballare o quasi dal mondo del jazz. Come sempre vi ricordo che avete l'opportunità e il dovere, a mio avviso, di inviare messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700. Disco City Live.
3: Disco City Live.
2: Ecco, oppure ovviamente seguite la chat della diretta sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Abbiamo abbandonato ormai la mail, che non la usa più nessuno, e possiamo cominciare l'appuntamento di questa sera. Buon ascolto e buon divertimento.

non si può nemmeno dire che abbiano strizzato i cosiddetti alla corista che arriva a prendere note pazzesche. E questo bellissimo progetto di questo professore di musica americano, cioè Milton Hamilton, che si è inventato nel 76 questa storia di Milton Hamilton Crystallized, album splendido che include anche questa bellissima We Have All The Time, abbiamo tutto il tempo.

Ma che disco ha tirato fuori Ralph McDonald nel 1976? Sound of a Drum è il titolo di questo brano, nonché titolo dell'album omonimo. Grandissimo Ralph McDonald. Dunque, devo cominciare a salutare un po' di amici. Saluto Mila. Velocissimo stasera a prendere posto subito nelle prime poltroncine del nostro salottino musicale. Saluto Andrea di Parma. Saluto Fabio il Bonza, che è arrivato terzo. Il Bastia, che è sul podio. Allora, il Giampa, poi devo salutare anche Ottavio, che già sbraga con i suoi Vacca Ragaz. Saluto anche il signor Steve. Saluto Michele, i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, Andrea di Modena, Graziano e mi sono segnato qua è Giorgio di Roma, non Roma di Giorgio. Sarà l'età. Abbiamo bella musica stasera, roba da ballare e cose magari solo da ascoltare, ma volendo si possono anche ballare. Le prime due sicuramente. Per quanto riguarda la prossima, c'è grande classe.

Nel caso siate a conoscenza di questo disco, bene, se non lo conoscete, credo che nel salottino l'unico che può capire chi sta suonando questa straordinaria chitarra, stavo per dire, questa straordinaria tromba, è il Giampa. Trattasi di un album meraviglioso di un grandissimo trombettista, Freddie Hubbard. La voce è quella di Ginny Tracy, You're Gonna Lose Me, pubblicato su CBS. Un saluto che va anche a Claudio, super ascoltatore. Ah, benvenuto anche a Sandro dalla City. È vero che c'erano 32 gradi? Di più, 35. Mi dicono 35 gradi a Londra? Se non lo sai tu, caro Sandro, che ci vivi, mi hai detto una volta, vado lì che c'è più fresco. Ciaone.

livello. Lo sentite il basso? Il basso è quello di Willy, non uno qualunque, Willy, arrangiato da Lonnie Smith. Questo è il disco di fatto di Casa Lester. Sonny Lester, che è il proprietario della LC Records, quello che ha pubblicato per esempio tutti i dischi di Lonnie Smith. Ad esempio questo è Brad Baker Chocolate Company, il brano si intitola Snowblower, esce nel 1979.

0: E questo per lui era, tra virgolette, un dischetto, tanto per farsi due risate. Solo che lui è talmente in alto, è uno di quelli che hanno fatto la storia della musica, Lenny White, con il suo cappello spesso nero. Anche in quest'album del 1978, pubblicato su Elektra, ci sono tanti di quei musicisti di altissimo livello da far paura. Il brano si intitola Universal Love, Lenny White.
1: Disco City.

versione, virgolette, ballabile di un grande classico del mio amatissimo Chuck Mangione, ovvero Land of Make Believe, che in origine esce su quel disco bellissimo rosso con Alfonso Johnson al basso. Nel 1973 questa è la versione di una orchestra francese che si faceva chiamare Soul Center Orchestra. Esce nel 1976, pubblicata su Philips, ed è soltanto su 45 giri.

lui si apprezza bene il sound del suo basso. Quel basso che ha suonato per Miles, il brano si intitola You Haven't Made It to the Top, esce nel 1976, pubblicato su Buddha. Michael Henderson.

tutto ciò che soprattutto in quel periodo hanno toccato i fratelli Misel è venuto fuori molto molto molto bene. Disco straordinario del 1975 pubblicato su Milestone. Il brano si intitola Fantasy ed era Johnny Hammond.

classico Philadelphia ad opera dei Touch of Class. Nel 1976 ci mette la mano Blue Mitchell e ne fa una sua personalissima versione pubblicata su RCA. I'm in Heaven.

un'altra serie a diavolo di un inglese. Brian Ogers, Oblivion Express con Voices of the Times nel 1973. Il suo tocco magico è assolutamente riconoscibile. Benvenuto anche a Stefano. Un benvenuto anche a Fabri, ragazzi caldi del forno in quel di Rimini, che c'è abbastanza caldo. Non so come fanno tutti quelli che lavorano accanto a un forno in questo periodo. Domani è attesa la giornata clou di questo caldo allucinante. Qualche giorno fa ho letto ufficializzata, quindi certificata, Lodi e Fidenza, qui in provincia di Parma, sono stati i luoghi più caldi con 38 gradi. Qui oggi la centralina dell'università dava 36 e mezzo, una roba del genere. Non male, visto che siamo ancora a maggio. Era Brian Ogers.

quel mostro sacro di Joe Thomas con I'm Gone and I'm Glad. Nel 1975 me ne sono andato e ne sono lieto.

a tutti gli effetti un disco dei Crusaders. Il brano è stato scritto da Joe Sample. Chi suona questo disco al di là di Ray Barretto che suona le percussioni? Here We Go Again, l'album è quello uscito nel 1977, interamente smanettato, realizzato, prodotto e coprodotto dai Crusaders.

solo un gruppo di tedeschi illuminati dal jazz poteva fare una roba del genere. Si rasenta il capolavoro con Ostinato nel 1976, Passport di Klaus Doldinger.

caso qualcuno non abbia ancora capito cos'è il sincopato, ebbene qui si sente molto bene. Gran chitarrista e non solo, John Tropea nel 1977, The Funk You See Is The Funk You Do.

Aiuto, sono 9 minuti pazzeschi questi con Charles Erland e Mona Lisa. L'album è The Great Pyramid, gran disco del 1976 con un bassista strepitoso che si chiama, adesso forse viene in mente, si chiama David Clark.

sempre con l'Africa schiantata in testa. Disco pazzesco. Disco con la copertina dove c'è tanto giallo come i raggi del sole, perché l'album del 1976 contiene un capolavoro assoluto della musica del nostro genere, diciamo così. Everybody Loves the Sunshine. Roy ISB qui nel 1976 con questa strepitosa e tiratissima You and Me, My Love.

splendido lavoro del 1980, capitanato, guarda un po', da Wayne Anderson per Chico Hamilton. Il brano si intitola Mysterious Maiden. Intanto colgo l'occasione, abbiamo raggiunto le 22:25, per ricordarvi che dalla prossima settimana, 3 di giugno, la trasmissione sarà divisa in modo diverso, quindi sarà dalle 21 alle 23:30 la parte parlata e dalle 21 alle 22:30 la parte parlata e dalle 22:30 alle 23 ci sarà invece il ritorno del Disco City Mix. Mi fa piacere perché tutti voi del salottino avete accettato molto volentieri l'invito a comparire davanti al Disco City Live, al gran giurì del Disco City Live, e quindi di settimana in settimana una mezz'oretta di mixato della nostra musica e degli amici di Disco City.

Attore per James Brown, David Matthews. Se ne intendeva di jazz, nel 1977 pubblica la sua personale interpretazione della colonna sonora del film Dune. Lo abbiamo ascoltato in questa parte 2 intitolata I vermi di sabbia, i sandworms. Era David Matthews.

due, solo due i suoi dischi. Sono due, solo due i suoi dischi davvero belli. Davvero belli, però. Purtroppo ne ha fatti solo due. Questo è quello del 1976. Il brano si intitola City Light. Come l'album, Eddie Ross.

presente che ci sono i Brothers Johnson anche tra gli altri 70-80 musicisti di altissimo livello, produzione faraonica. Questa di Harvey Mason nel 1977, Funkin' a Mason Jar, il brano si intitola Freedom, Either Way.

Questo è un disco che non si può non avere. Il disco di Bobby Humphrey del 1974, Golden Year non per niente, che contiene tra tutto il resto questa meravigliosa Harlem River Drive. Miser Brothers, ancora una volta, capolavoro. Wow.

giusto pensando che anche i dischi di Pleasure non si possono non avere un po' come quelli dei Blackbirds. Come fai? Pleasure for your pleasure era il 1976.

pezzo strepitoso, originale, anomalo rispetto a tutto il resto. Alphonse Mouzon nel 1974 con The Bag. Ah, ho dimenticato, devo farlo già mezz'oretta fa almeno, di fare gli auguri di buon compleanno a Marco Il Bastia, che compie i suoi, credo, 61 anni. È ancora un ragazzino, era Alphonse Mouzon.

Quando uscì questo disco dei Weather nel 1978 fu un pugno nello stomaco. A me piaceva molto, soprattutto questa River People. La trovavo geniale. Certo, non erano più i Weather, che ne so, del 77, dell'anno prima. Con River People siamo praticamente alla conclusione dell'appuntamento di questa sera. Tra poco la pubblicazione della playlist in www.discocity.it. Replica dopodomani, ore 20, su Studio Radio. E la prossima settimana, a partire dal 3 alle 10.30, ci sarà anche il Disco City Mix. Quindi, ringraziandovi ancora una volta, grazie agli amici di Studio Radio, grazie agli amici di Radio Silver, grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie agli amici del Salottino. Ci sentiamo la prossima settimana. Notte!

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Pronti ad affrontare il weekend? Ebbene sì, questa è la puntata di venerdì. Buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo sul DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia Romagna e una porzione del Piemonte. Benvenuti su Studio Radio e anche a tutti quelli che ci ascoltano dal resto d'Italia attraverso il web, il nostro sito ufficiale www.studioradio.it. info@studioradio.it invece è la nostra mail 339-633-0800, il nostro contatto telefonico, se non che numero di WhatsApp, scusate, per i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre comunicazioni particolari. Scriveteci numerosi anche questa mattina. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Abbiamo 60 minuti a disposizione per sviluppare, come di solito facciamo dal lunedì al venerdì in questa striscia di un'ora, tanti argomenti: informazione, attualità, curiosità, notizie dall'Italia e dal mondo, con una bellissima colonna sonora che sono i nostri grandi classici. Partiamo subito con uno di questi. Ecco dunque arrivare il primo brano di questa mattina.

0: ecco arrivare, dopo la prima canzone della mattinata, anche la prima notizia che arriva fresca fresca dalla nostra redazione. E parliamo di Alexander Doba, che era un esploratore straordinario, la cui vita era definita dalla resistenza e da una curiosità senza paura. Completò, pensate, 3 attraversamenti in kayak in solitaria dell'Oceano Atlantico, ognuno dei quali copriva circa 5.400 km. Sorprendentemente, concluse il suo ultimo viaggio transatlantico nel 2017 all'età di 70 anni, dimostrando che i limiti fisici sono spesso più mentali che biologici. Nel corso della sua carriera, Doba ottenne 10 titoli del Guinness World Records, inclusi i riconoscimenti per il viaggio più lungo in acque aperte in kayak. La sua passione per l'avventura andava oltre il mare. Effettuò 14 lanci con il paracadute e accumulò circa 250 ore di volo in aliante, cercando costantemente nuovi orizzonti. Nel 2021 Doba morì mentre scalava il monte Kilimanjaro. I rapporti indicano che si spense serenamente dopo aver raggiunto la vetta. La sua vita rimane una potente testimonianza di coraggio, resilienza e della convinzione che l'età non è una barriera per risultati veramente straordinari.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

questa mattina una storia straordinaria, come solo noi di In The Morning sappiamo fare. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. E così a 82 anni un nonno ha commosso il mondo intero dopo aver visto il mare per la prima volta in vita sua. In un video diventato virale grazie a sua figlia Anna Jenit Toborda si vede come quest'uomo torni bambino quando sente le onde sui piedi. Dopo decenni di lavoro e sacrifici, questo papà è finalmente arrivato a conoscere l'immensità dell'oceano, regalandoci un'immagine che spezza il cuore dalla felicità. Vederlo sorridere all'orizzonte ci ricorda che lo stupore non ha età e che i doni più semplici sono quelli che lasciano il segno più profondo nell'anima. Questo è un promemoria, che c'è sempre tempo per una prima volta.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 20.

magia che noi le storie le raccontiamo, non le possiamo vedere per immagini come può avvenire spesso in televisione, sui tablet, sui telefonini, sui social. Noi raccontiamo le storie, lavoriamo anche molto spesso di immaginazione per potervi fare riflettere con la vostra libera fantasia. E questa mattina vi voglio parlare della sindrome di Peter Pan, descritta dallo psicologo Jeffrey Jensen Arnett, che starebbe provocando un fenomeno in crescita: l'adolescenza prolungata, in cui molti giovani adulti evitano le responsabilità sia per scelta che per mancanza di alternative, rimandando il momento di farsi carico della propria vita. Jensen inoltre spiega che fattori come l'aumento del costo della vita, la formazione prolungata e i cambiamenti nel mercato del lavoro rinviano traguardi come diventare indipendenti, ottenere stabilità lavorativa o persino formare una famiglia. Ma non è tutto, la gratificazione immediata sta facendo sì che i desideri individuali pesino più degli impegni condivisi. Questo può generare un vuoto esistenziale, conseguenze sociali, se meno persone si assumono responsabilità collettive.

come si diceva poc'anzi, non utilizziamo le immagini noi della radio tradizionale classica, che non ci avvaliamo nemmeno della radiovisione, che è così molto attuale, perché la radio così deve essere priva di immagini, perché le immagini, raccontando le nostre storie alla radio, le facciamo immaginare a chi ci ascolta. Ed ora vi voglio raccontare del viaggio di Shuna, un'opera poco conosciuta di Hayao Miyazaki, un fumettista, un disegnatore, che è stata per anni considerata una delle sue storie più personali, anche se il suo stile e la sua narrativa hanno ispirato direttamente film come La principessa Mononoke, questo racconto non ha mai avuto un adattamento ufficiale al cinema, in parte perché il suo stile poco vistoso per l'industria dall'epoca lo ha lasciato fuori dai piani commerciali. Pubblicato originariamente come romanzo illustrato nell'83, la storia è ispirata a una leggenda tibetana su un principe e un regno sprofondato nella miseria. Anche così, molti fan la considerano un film mai realizzato all'interno dell'universo creativo di Miyazaki. E non è tutto. Lo stesso regista ha affermato: ho sempre sognato di adattare questa leggenda al formato animato.

Lunedì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame. E nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel lontanissimo oramai 1998, il canale statale cileno riportò l'avvistamento di un oggetto gigantesco che fu visto da diverse parti del paese. Le persone che lo videro affermarono che aveva l'aspetto di una nave madre e che a quanto pare avrebbe provocato alterazioni nelle coltivazioni marine. Un anno più tardi, un altro reportage parlò di due immagini molto particolari catturate dal satellite GEOS 8 nel 1992 e nel 1996. In queste immagini si poteva vedere un oggetto volante di oltre 400 km sopra il Sud America che viaggiava a una velocità di 3 km al secondo. Una cosa pazzesca. Le immagini sarebbero state eliminate dagli Stati Uniti, ma nel telegiornale spiegarono che scienziati del paese riuscirono a salvare il registro e a studiarlo. Anche se la sua origine non fu mai confermata, questi casi continuano a essere ricordati da alcuni, ma non esistono fonti ufficiali che lo confermano.

questa mattina vi voglio fare una domanda da 100 milioni di dollari. Avete mai visto delle cipolle con le macchie nere? Io sì, diverse volte. Secondo degli studi di microbiologia degli alimenti, alcune macchie scure in ortaggi come la cipolla possono essere dovute alla crescita, pensate, di funghi come Aspergillus niger, che si sviluppa in ambienti umidi. Probabilmente perché abbiamo conservato queste cipolle proprio in ambienti umidi. Anche se in piccole quantità di solito non rappresenta comunque un rischio grave per le persone sane. La sua presenza indica un deterioramento dell'alimento in tutti i casi. In persone con sistema immunitario indebolito oppure allergie, per esempio, l'esposizione potrebbe causare disturbi respiratori o reazioni avverse. Ma non spaventatevi. Per questo motivo gli esperti raccomandano di evitare di consumare cipolle con macchie nere visibili, oppure, meglio ancora, di rimuovere completamente le parti interessate.

esperti del settore e condotto dall'Università dell'Illinois, si è scoperto che il legame emotivo con un ex partner non scompare rapidamente. In media servono 4 anni perché si riduca della metà e può volerci fino a 8 anni o più perché scompaia del tutto. La ricerca condotta dagli psicologi Chris Fraley e Jia Chong si è basata su più di 300 persone e ha mostrato che anche quando si iniziano nuove relazioni l'attaccamento all'ex può continuare a essere presente. Fattori come il mantenere il contatto, avere uno stile di attaccamento ansioso possono prolungare questo legame addirittura per anni, pensate un po'. In alcuni casi i ricercatori avvertono che questi legami emotivi non scompaiono mai del tutto, il che spiegherebbe perché certe relazioni continuano a segnare le persone per gran parte della loro vita.

Salutiamo Simona da Vercelli che ci ha contattato questa mattina al 339-633-0800. Per te, Simona, questa canzone, grazie per averci scelti e per essere ogni mattina tra i nostri ascoltatori. Si chiude con questo brano, infatti, l'appuntamento di stamane è di In the Morning. Torneremo questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente in diretta. Concedeteci il riposo meritato del fine settimana, lunedì mattina a partire dalle ore 7. Prima parte con Beppe Profeta, la seconda con i sottoscritto Tony Marano. È tutto veramente, vi ricordo, nel pomeriggio alle ore 14 Disco Party. Vi accompagnerò in un nuovo viaggio tra le discoteche più belle, più grandi degli anni 70, le discoteche americane, quelle che nessuno si può dimenticare, con la musica che veniva ballata in questi locali. Poi alle ore 16 ci sarà naturalmente Maurizio Rossi con una nuova puntata di Radio Web, il mondo di internet alla radio. Gran finale questa sera alle ore 20 con Marco Reverberi e la replica di Disco City Live. Un nuovo viaggio tra grandi classici e motivi, perché no, più o meno inediti dell'epoca degli anni 70, tra brani disco, funky, soul, jazzy, electro, afro. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vintage.

disco party. 100% of real disco.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.

vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro, oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda, che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia, consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione, beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.